aquilone che in aria va. E come il nostro amore non finirà. La nostra storia è lieto fine, così sarà. Noi due due soli al mondo in mezzo alla falsità. Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata. Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata. Hai perso speranze, perso vicinanze. Tante cose infrante, sopra cose piante. Ora la brutta sorte non la temevi. È strano perché fino a poco fa non lo credevi. Non lo credevi, non lo credevi. Ora stai ridendo, prima piangevi. Ma adesso tutto si è avverato come volevi. Ti ho detto non mollare, ti nascondevi. Ti nascondevi, ti nascondevi. Delle verità crude tu non conoscevi.

aiuta chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.